0: anche mentre mi alleno. Love FM mi dà la giusta carica, il ritmo giusto per sentirmi al top.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

Radio Love FM, la musica che accompagna ogni viaggio, ogni strada che percorri. Salvala tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Radio Love FM, in auto, la tua prima scelta.

0: questo Love FM.
1: Nel silenzio della notte lascia che la nostra musica guidi i tuoi pensieri verso orizzonti di pura serenità. Buonanotte.